vita amicherà assicurata. Io nani, na io nani, ocolio ana amico.